FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera a mettersi qui al bar.
2: Che noi anche al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro.

0: ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio, che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimenticò di consumare,

0: Flick, po, pu, patapà. Ma è più simpatico che ci sia. Che noi a calmar, che noi alla sera meglio si calmar.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta

good life to be free and explore.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

0: non è più partita e da noi sempre restata col suo mando italiano. Che mando!
1: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

0: Radiodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Nove di sera, hai lavorato la settimana intera. Adesso è l'ora

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici, beh, sono italiano.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti da sud-ovest interessano le regioni alpine sul bordo dell'alta pressione di matrice subtropicale. La massa d'aria che influenza il tempo al nord-ovest resta molto calda, ma viene sovrastata da correnti umide a tratti instabili che favoriranno una marcata tendenza temporalesca in montagna, con fenomeni anche intensi e in grado di provocare locali criticità sulle alte valli torinesi e della Valle d'Aosta occidentale. Sulle pianure i fenomeni temporaleschi saranno più occasionali. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio. Rovesci temporali sparsi nel pomeriggio lungo le valli torinesi, valdostane, del Sesia e dell'Ossola, più isolati sulle valli cuneesi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime in lieve calo sui 17-21 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso già presente al mattino tra le valli torinesi, la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. In giornata densamenti cumuliformi in accentuazione in montagne, parziali annuvolamenti fin sulle pianure tra il tardo pomeriggio e la sera. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi in montagna, più estesi sulle valli torinesi, del Sesia e dell'Ossola. Tra il tardo pomeriggio e la sera qualche temporale fin sulle basse valli e la pianura tra Cuneese e Torinese e il nord Piemonte. E in serata localmente fino alle colline tra il Po e il Tanaro. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi. Massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati rovesci o temporali sulle zone montane del Cuneese, sulle valli di Lanzo e del Canavese e tra la Valsesia e l'Ossola. Quota neve sui 3.600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-20 gradi. Massime in lieve calo sui 28-32 gradi.
2: Controllato pressione pneumatici?
3: Fatto.
2: Carburante e livello olio?
3: Fatto.
2: Regolato specchietto e sedile?
3: Fatto.
2: E hai verificato la scadenza della revisione?
3: No!
4: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

M-Dub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittoria Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesana by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza festa patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in festa dal 6 al 23 agosto in Piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois. Quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna tra squadre locali, spettacoli e street food. Giovedì 6 agosto dalle ore 16:15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17:30 in Piazza Garambois, Ufficio del Turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21, Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20:30, Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15, concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, Imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste, zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15:30 a Salbertrand, berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal Vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21:30 al Forte di Exil, Difensore d'Ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomelan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnolotte Tagliarin presso la sede A e B a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21:30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338 94 82 225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roi. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, Danza degli Spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare, presso Casa Olimpia alle ore 17.30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai, alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, Compagnia Blu 5, Teatro Danza e Circo Contemporaneo. Domenica 9 agosto Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Mattie presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil sabato 8 agosto proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti a cura di Arte Muta e Associazione Museo Nazionale del Cinema alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Melezze fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi. Alle 17.30 presso la sala conferenze dell'Ufficio del Turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento. Appuntamento di inizio agosto, mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale, lunedì 10 agosto Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 5 agosto Il Figlio del Deserto, Odissea a cena con il dittatore, giovedì 6 agosto Toy Story 5, Cos'è l'amore, Spider-Man Brand New Day, venerdì 7 agosto Il Figlio del Deserto, Nomadi di Montagna per Bardomond Estate 2026, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana, carrellisti, sede di lavoro Caselette, operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. In chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

E siamo pronti a iniziare una nuova mattinata insieme, quella di questo mercoledì. Come state? Tutto bene? Giornata che è iniziata in modo positivo oppure un pochino meno? Beh, spero sia iniziata in modo positivo. Intanto però vi faccio tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi Santo Osvaldo di Northumbria e Sant'Emidio. Proprio oggi, 1850, nasce nell'Alta Normandia una delle figure letterarie di spicco della seconda metà dell'Ottocento, indicato tra i padri del racconto moderno, Guy de Maupassant. Nel 1930 invece, nato nella parte ovest dell'Ohio, è stato un astronauta e pilota aeronautico, Neil Armstrong. Nel 1988 invece, se andiamo a cercare nei nati sportivi, a 16 anni conquista l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e 13 anni dopo ai mondiali di Budapest vince contro le sue agguerrite avversarie, Federica Pellegrini.

Ed era il 1884, proprio il 5 di agosto, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, viene posata la prima pietra per la costruzione del basamento che ospiterà poi la famosissima Statua della Libertà.

E allora pronti anche a ricordarvi i nostri contatti utilissimi per richiedere la vostra canzone o per dedicarla a qualcuno. 01 22 640 446 è il numero da chiamare, mentre invece 351 851 6633 è il numero al quale mandare un messaggio.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
6: Dora. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Pronti ancora ad andare indietro nel tempo? 1974, 5 di agosto, nasce Tele Monte Carlo. In principio era solo la RAI e il monopolio televisivo statale. Prima che il mercato delle frequenze venisse liberalizzato, l'alternativa era rappresentata dalle emittenti locali libere, dalla copertura molto limitata, oppure dalle televisioni estere in lingua italiana, il cui segnale era abbastanza potente da essere captato anche in Italia. Tra queste ultime, Tele Monte Carlo ebbe il maggior seguito e successo. L'emittente trasmetteva dal vicino Principato di Monaco e nel 1990 ottenne la concessione di andare in onda su tutto il territorio nazionale. Si propose come canale generalista con contenuti per famiglie, ma subì la concorrenza della potente corazzata Mediaset, ritagliandosi comunque la sua dignità di settimo canale nazionale. Tele Monte Carlo cessò di esistere il 24 giugno 2001, quando passò sotto la proprietà di Telecom Italia, che la trasformò nell'odierna La 7, quest'ultima acquisita dal gruppo Cairo Communication nel marzo del 2013. Adesso un saluto ad Anna, che vuole ascoltare Gianna Nannini.

Invece nel 1914 nella città americana di Cleveland entra in funzione il primo semaforo elettrico messo a punto da James Hodge, si basa sull'ideazione di Lester Wire, un poliziotto di Salt Lake City. Il segnale si compone di due luci, una verde e l'altra rossa, e di un segnalatore acustico.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Da Edilizia Grisa, adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Parliamo di appuntamenti, vi voglio ricordare una cosa della quale avevamo già parlato inizio estate, ma che arriva diciamo al suo ultimo appuntamento, un viaggio nel tempo al calar del sole, l'iniziativa speciale estate, nata dalla collaborazione con Franco Rosso, giunta alla sua terza edizione, offre la possibilità di visitare il Museo Egizio gratuitamente le sere estive. In un'atmosfera insolita, le porte si aprono ogni sabato dalle 18.30 alle 22.30, un progetto che per tutto luglio ha accompagnato il pubblico alla scoperta notturna dei tesori custoditi in questo splendido museo torinese. Sabato 8 agosto però sarà l'ultima occasione per poter vivere queste esperienze e scoprire i segreti egizi in una visita suggestiva tra le ombre della sera. Partecipare, ricordo che è gratuito, però è richiesta la prenotazione dei biglietti sul sito ufficiale del Museo Egizio.

0: Sono le 7:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
1: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
2: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
1: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini. Ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
1: Lo sport ha ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegre. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi, in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis, Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

0: di caffè.
1: Avete mai pensato di entrare in un ristorante, chiedere un tavolo e dire alla cassa per uno grazie? Forse l'avete già fatto. Quello che un tempo poteva sembrare magari imbarazzante, oggi ha un nome ben preciso, solo dining, e sta acquistando sempre più favori tra le persone, in particolare le donne. Secondo una recente ricerca condotta da The Fork, il tabù è ufficialmente sdoganato. Tra chi prende in considerazione questa esperienza, ben 7 persone su 10 si sentono a proprio agio a mangiare da sole in un locale con servizio al tavolo. Niente più tavoli di ripiego o scuse, il tavolo per uno è diventato un'occasione preziosa per prendersi del tempo per sé, per scegliere liberamente il locale e godersi una cena in totale libertà senza dover aspettare la compagnia giusta. C'è però di più: essere da soli a volte significa avere la migliore compagnia possibile a quattro zampe. La ricerca evidenzia infatti un vero e proprio boom dei ristoranti pet friendly. Per il 68% di chi viaggia con un animale domestico, la possibilità di portare il proprio cane al ristorante rappresenta un valore aggiunto fondamentale o addirittura un fattore decisivo nella scelta del locale. Insomma, il mondo della ristorazione si è evoluto per venire incontro a nuove abitudini. Che sia per un momento di relax tutto per sé, da soli o in compagnia del proprio amico peloso, il ristorante è sempre più uno spazio a misura di ogni esigenza. Quindi non vi sentite più imbarazzati ad andare al ristorante da soli, perché ormai questo tabù è stato sdoganato. Si può andare, anzi, voglio dire, ci prendiamo un momento solo per noi, per non avere magari sempre l'obbligo di dover chiacchierare, di dover intrattenere una conversazione con qualcun altro se non abbiamo voglia in quel momento. Andiamo, ci godiamo un momento tutto per noi. Se abbiamo un animale domestico possiamo anche portarcelo.

anche Flavia oggi vuole ascoltare la sua canzone, vuole una canzone di Cher, noi la accontentiamo, vuole dedicarla a tutti quanti con un augurio di buon mercoledì. Ovviamente anche a te buon mercoledì.

Pronti ad affrontare l'oroscopo di oggi, Ariete, la vostra energia è tanta, ma oggi non serve dimostrare nulla a nessuno, fate una cosa per volta e vedrete che arriverete più lontano. Toro, oggi siete il punto di riferimento per chi vi sta vicino, una parola detta al momento giusto può fare la differenza, sul lavoro in casa il vostro equilibrio sarà contagioso. Gemelli, è il giorno delle idee, la mente corre veloce e qualcuno potrebbe sorprendervi con una proposta, non abbiate paura di cambiare programma. Cancro, le emozioni parlano piano, ma parlano molto chiaro. Dedicate qualche minuto a voi stessi senza sensi di colpa. Una buona notizia potrebbe arrivare proprio quando smettete di aspettarla. Leone, il sole continua a darvi carisma, ma oggi il vero colpo di scena sarà l'umiltà. Un gesto semplice attirerà più attenzione di mille parole. Vergine, la precisione è il vostro talento, ma oggi concedetevi anche un pizzico di improvvisazione. Non tutto deve essere perfetto per funzionare, anzi, qualcosa di spontaneo vi farà sorridere. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi vedremo gli altri sei segni.

0: Premo all'oroscopo Bilancia. Oggi cercate il bello in ogni situazione. Un panorama, una canzone e una chiacchierata piacevole possono cambiare l'umore della giornata. Le stelle vi invitano a rallentare. Scorpione, il vostro intuito è un radar. Se una situazione vi convince poco, aspettate prima di decidere. Nel pomeriggio invece arriva il momento giusto per prendere la parola. Sagittario, mercoledì con voglia di libertà. Anche se gli impegni non mancano, trovate il tempo per qualcosa che vi faccia stare bene. Capricorno, siete concentrati e concreti, ma oggi ricordate che ogni tanto bisogna anche festeggiare i piccoli traguardi. Una soddisfazione anche minima merita un sorriso. Acquario, le idee originali non vi mancano mai. Oggi qualcuno potrebbe finalmente capire il valore di un progetto che avete in mente da tempo. Fidatevi della vostra creatività. Pesci, la fantasia è il vostro rifugio, ma anche la vostra forza. Una musica, un ricordo o un profumo d'estate vi riporteranno il buon umore. In amore basta poco per sentirsi vicini. Ci fermiamo con il nostro oroscopo, vi lascio con Voice in Piemonte. Noi ci risentiamo più tardi con La Sveglia. Restate qui con noi.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon mercoledì 5 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 8 e 37 minuti.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service.

E siamo pronti a riprendere da dove avevamo lasciato. La sveglia ritorna fino alle 10, rimane in vostra compagnia qui in diretta su Radio Dora con Chiara e microfoni. I nostri contatti per chiamarci 01 22 640 446, per scriverci 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
2: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
1: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
2: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse, Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
1: Voltiamo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco, con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi, con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

E sarà Ambra Angiolini a condurre la serata di apertura della 44esima edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre. Uno dei volti più riconoscibili e più apprezzati del cinema contemporaneo inaugurerà ufficialmente il TFF con la cerimonia di apertura sul palco del Teatro Regio di Torino a fianco del direttore Giulio Base. La sua sensibilità interpretativa, la sua autenticità, la sua costante ricerca espressiva incarnano pienamente i valori di un festival che da sempre celebra il cinema come luogo di libertà creativa, innovazione e dialogo culturale. Attrice capace di attraversare con naturalezza cinema, teatro e televisione, Ambra Angiolini ha conquistato il favore del pubblico e della critica, imponendosi come una delle interpreti più autorevoli della sua generazione. Questo si legge nelle motivazioni degli organizzatori.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra Meina e Carpugnino verso Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 25 di Valle Bormida tra Monastero Bormida e Bubbio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino, telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19, chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Che sapori!
6: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

E parliamo di addio, perché oggi 5 di agosto, 65 anni fa, si dava l'addio a Marilyn Monroe, e in questi giorni la televisione non fa che mandare in onda film cool della diva americana. Su Netflix sono tornati disponibili i titoli Blonde, I segreti di Marilyn Monroe. Nel veronese a Castagnaro l'artista Dario Gambarin ha realizzato un'opera di land art su un'area di 27.000 metri quadrati, si tratta del mega ritratto della Monroe. Passato 65esimo anniversario della morte, continueranno poi le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita, ricorsi il 1 giugno scorso, e che vedono Torino con il Torino Film Festival tra i maggiori protagonisti in Italia. Sarà quella della bella Marilyn immortalata dall'obiettivo di George Barris da Santa Monica nel 1962, l'immagine guida della 44esima edizione del TFF, che si terrà, come abbiamo già detto prima parlando di Ambra, dal 24 novembre al 2 dicembre. In più, in programma una lunga retrospettiva dedicata ai suoi film. Nel 2026 la retrospettiva sarà dedicata a una donna nel 100° anniversario della sua nascita. Marilyn Monroe, non soltanto un'attrice, ma un mito, un'icona luminosa dell'immaginario collettivo. L'immagine scelta proviene dal suo ultimo servizio fotografico, realizzato pochi giorni prima della scomparsa. Uno scatto che custodisce bellezza e fragilità con quel lieve senso di nostalgia del futuro, come se sapesse di essere destinata a vivere nell'eternità più che nel presente. Per quanto riguarda la retrospettiva, in programma al Cinema Massimo ci saranno 24 pellicole, le più importanti della sua carriera, a partire da Orchidea Bionda e Giungla d'Asfalto fino al recente Blonde, passando per i cult Niagara, Gli uomini preferiscono le bionde, A qualcuno piace caldo, Come sposare un milionario e Quando la moglie è in vacanza.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Correnti da sud-ovest interessano le regioni alpine sul bordo dell'alta pressione di matrice subtropicale. La massa d'aria che influenza il tempo al nord-ovest resta molto calda, ma viene sovrastata da correnti umide a tratti instabili che favoriranno una marcata tendenza temporalesca in montagna, con fenomeni anche intensi e in grado di provocare locali criticità sulle alte valli torinesi e della Valle d'Aosta occidentale. Sulle pianure i fenomeni temporaleschi saranno più occasionali. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio. Rovesci temporali sparsi nel pomeriggio lungo le valli turinesi, valdostane, del Sesi e dell'Ossola, più isolati sulle valli cuneesi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime in lieve calo sui 17-21 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso già presente al mattino tra le valli torinesi, la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. In giornata densamenti cumuliformi in accentuazione in montagne, parziali annuvolamenti fin sulle pianure tra il tardo pomeriggio e la sera. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi in montagna, più estesi sulle valli torinesi, del Sesi e dell'Ossola. Tra il tardo pomeriggio e la sera qualche temporale fin sulle basse valli e la pianura tra cuneese e torinese e il nord Piemonte. E in serata localmente fino alle colline tra il Po e il Tanaro. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi. Massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati rovesci o temporali sulle zone montane del Cuneese, sulle valli di Lanzo e del Canavese e tra la Valsesia e l'Ossola. Quota neve sui 3.600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-20 gradi. Massime in lieve calo sui 28-32 gradi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Artisti in procinto di giungere a Torino per la tanto attesa settimana dell'arte di fine ottobre si troveranno nelle loro mappe culturali un museo in più da visitare. Questa è la notizia dell'ultima ora dedicata alla Fondazione Sandretto Rere Baudengo, che ha ottenuto appunto il riconoscimento di museo da parte della Regione Piemonte nell'ambito della procedura di accreditamento degli istituti museali non statali. In sostanza, la prestigiosa fondazione dedicata all'arte contemporanea di Via Modan 16 nel cuore della città della Mole ha dimostrato di possedere il pieno possesso dei requisiti di qualità previsti dal sistema museale nazionale, insieme al raggiungimento di significativi standard aggiuntivi. In termini pratici, il riconoscimento conferisce maggiore autorevolezza internazionale agli occhi di partner, prestatori di opere, sponsor e istituzioni straniere. È una certificazione ufficiale del livello gestionale e scientifico della fondazione, nonché un titolo preferenziale per bandi, finanziamenti e iniziative riservate appunto ai musei riconosciuti. Il futuro prossimo guarda al 10 settembre, quando la fondazione inaugurerà la sua prima mostra della nuova stagione. Si tratta della personale su Adidieie, attraverso una nuova video installazione a due canali e una serie di sculture inedite. Al centro della mostra una riflessione su una forma dell'inconscio culturale occidentale e sulle categorie spesso non interrogate attraverso cui il sistema dell'arte interpreta e attribuisce valore alle opere. Sempre il 10 settembre si terrà la performance Reveil, The Sound of Images di Luc Ndikubuimana. Il lavoro si concentra sulla riscrittura dell'immaginario collettivo attraverso una performance afrofuturista di sound art che dialoga con una composizione di video arte, entrambe focalizzate sul percorso dell'arte nera, delle culture afrodiscendenti e delle voci nere che hanno attraversato e rivoluzionato la storia contemporanea.

0: Buongiorno Sonia.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno Family, eccoci arrivati.
0: Ciao, è già
1: buon
0: mercoledì.
1: Buon mercoledì a tutti quanti. Madonna mia qua.
0: Contiamo i giorni che passano. Velocemente.
1: Dai, la prima settimana di agosto la stiamo facendo scivolare via.
0: Sì, assolutamente sì. Pronta per il collage?
1: Prontissimi.
0: E allora ti lascio, io ritorno domani con la sveglia. Buona giornata a tutti, ciao Sonia.
1: A tra pochissimo con il collage, a dopo, ciao.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
3: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore. Non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
2: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, ma più tardi.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Pica Allegra, Cover Rock.
7: Ehi,
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
8: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua in un'altra mattinata insieme. Buongiorno family, siamo arrivati a mercoledì 5 di agosto. Benvenuti in questa nuova puntata. Sonia Crella con voi per le prossime 3 ore. Su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora. Richiedete anche voi il vostro brano preferito, la canzone che volete dedicare. Chiamatelo 0122 64 04 46, il numero fisso, oppure inviate il vostro messaggio WhatsApp, perché no, un bel vocale al 351 851 66 33. Aspetto le vostre richieste, continuiamo con La Testa Gira.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora, in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori la provinciale 66 è chiusa in corrispondenza del comune di Calasca-Castiglione in fascia oraria 8-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
6: E salutiamo il nostro amico Walter. Buongiorno a te carissimo, come stai questo mercoledì? sei un po' bollito? Vabbè, comunque carina anche la vignetta che ci mandi. Ci scrive: buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Baglioni. Grazie, cari saluti e una buona giornata, ciao. Allora, tante cose belle anche a te. Arriva Claudio Baglioni. Un super abbraccio, Walter.

David Guetta. Allora salutiamo anche il nostro amico Sandro che vuole ascoltare Antidroga, la facciamo suonare subito per te. Sandruccio, questa arriva per te con Emma.

0: Sono le 10 e 37 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
2: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
1: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
2: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
1: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
0: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
3: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
0: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

0: Sweet Sweet Time su Radio Dora con Manuela Contino, consulente di Alta Pasticceria. Appuntamento mercoledì alle 10.40.
1: Manuela Contino di Abby Cake, ciao, benvenuta. Bentornata, direi, anzi. Come
2: benvenuta,
1: stai?
2: Benvenuta, bentornata, e bene tutto qui con voi, quindi bene, dai.
1: Ok, allora oggi diciamo che è un momento che ci prendiamo più che altro per salutare, per augurare buone vacanze agli ascoltatori e a te che sei veramente a un passo da diventare nuovamente mamma, tra le altre cose, perché hai superato... sei il nono mese, ma avanzato ormai.
2: Un mese e mezzo, esatto. Diciamo che abbiamo tra 10 giorni abbiamo il lieto evento, ecco.
1: Di Camelia che arriva, bene, siamo super contenti, non vediamo l'ora magari anche di ricevere internosse la foto della bimba, non è che la dobbiamo pubblicare, però è una cosa che mi piace quando poi se la farei girare appena di te con la bimba in mano.
2: Notizie, vi renderò i dotti, non vi preoccupate.
1: Esatto.
2: È la bimba un po' di tutti, siete tutti zii, ecco.
1: Ma dai, grazie. E allora niente, io direi che intanto ti ringrazio per il tuo impegno, non scontato, per niente scontato, direi, degli ultimi mesi, che insomma di questa gravidanza che è stata ovviamente tosta come tutte, però non sei mai mancata, diciamo, sei sempre stata costante nel fornirci le tue ricette, nel salutare il nostro pubblico, quindi io da parte ovviamente di tutta Radio Dora ti ringrazio per la tua partecipazione e costanza. E ti auguro il meglio, ti auguro tanta felicità. Noi però comunque ci risentiremo poi a settembre.
2: Sì, e te l'ho detto, rimandati a settembre.
1: Esatto, rimandati
2: a settembre. Chi vi molla e chi vi lascia?
1: No, noi non vogliamo assolutamente. Quindi,
2: Assolutamente no. Il mio ringraziamento, l'onore, il piacere è sempre solo che mio, perché lo considero veramente un grandissimo dono, ecco. Io ho una filosofia: non mi aspetto mai nulla, né da nessuno né dalla vita. Tutto quello che arriva, nel bene o nel male, è un dono. E esatto, voi siete veramente per me un grandissimo dono, ed è un onore poter condividere la passione, la tecnica, ma anche il senso proprio della pasticceria, che per molti magari è fare un dolce, per altri è una terapia, uno spazio di benessere, ossigeno, un staccare la spina, e quindi poter appunto condividere con tutti questo aspetto per me è sempre un grande onore.
1: Ok, perfetto, guarda, l'onore comunque nostro, ai nostri ascoltatori e noi ti aspetteremo ovviamente a braccio aperte a settembre. Anche tu, insomma, prenditi un momento di pausa, sicuramente lo farai per goderti la tua cucciola in compagnia ovviamente anche dell'altra bimba, che ormai è già un po' più grande, e di tuo marito. Però io posso dire, io se avessi avuto una sorellina di 16, io sarei impazzita, perché che meraviglia, no, è una cosa bellissima. Io credo che tua figlia, quella più grande, sia una ragazza molto fortunata, perché poi sai, sorelle e fratelli, se sono entrambi piccoli, ovviamente la vivono con una consapevolezza e vivono un'esperienza, quella di crescere insieme, che è comunque meraviglioso, no? Di scoprire le esperienze insieme. Però se la immagino, perché a me non è capitato, però posso immaginare come me la sognavo io, appunto, magari quando ero più grandicella avrei voluto magari una sorellina, ma cosa che appunto non è stata possibile. Secondo me è una bellissima esperienza, cioè la vivi con una consapevolezza diversa, no? Hai un ruolo da sorella maggiore, ma proprio in tutti i sensi, cioè non so come dire.
2: Poi non hanno terreno comune, nel senso che non hanno motivo di litigare, contendersi, giochi, mamma,
1: vestiti,
2: sono due primogenite, io le definisco due primogenite, che ovviamente diciamo avranno tanto amore l'una per l'altra, ma anche nella famiglia. È un'esperienza, per me è stato un iniziale shock, lo devo dire, perché rimettersi nell'ordine delle poppate, dei pannolini, dell'asilo,
1: esatto,
2: dopo 17 anni che uno comunque ha ritrovato, sai, il proprio equilibrio, i propri spazi.
1: Ma certo.
2: E ci si adegua anche a problemi diversi, cioè gli orari, le uscite, vai a prenderla fuori dal locale o quello che è.
1: Esatto.
2: Adesso invece
1: andrai con la bimba nella nella sua piccola navicella legata dietro in macchina, e tua figlia invece che esce coi tacchi dalla disco, tanta roba.
2: Hai capito, avrò quella che avrà il nido e l'altra che avrà la patente, insomma sarà
1: la porta.
2: Mi annoierò.
1: La porta lei al nido, vabbè, va dai, si scherza. Vabbè, adesso ci siamo fatti una manciata degli affari tuoi, però sempre in maniera molto piacevole, così come se fosse un piccolo salotto tra amici, tra family, che,
2: ma certo, siete anche la mia family, quindi assolutamente sì.
1: Va bene, dai. E allora niente, dai, buone vacanze, buona nuova maternità. E a settembre.
2: Grazie, un abbraccio a tutti, vi voglio bene e vi aspetto poi a settembre ancora più carichi di prima. E buon tutto a tutti, e soprattutto un abbraccio a tutto lo staff e anche appunto a tutti quelli che ci ascoltano. Un abbraccio,
1: okay.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: love you. Allora, chi c'è? C'è il nostro Matteuccio. È già on air, è on air in ascolto. On air siamo noi. On air lui sarà poi oggi pomeriggio a partire dalle 15, con il suo drive time, assolutamente. Ciao Matteo, come stai?
1: Buongiorno Sonia, buongiorno Sista. E un saluto a tutta la family. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Dolce Nera con Ci vediamo a casa.
0: Sì.
1: Un caro saluto a te e a tutta la family. Ciao!
0: Oh, grazie di questa richiesta, ce l'ascoltiamo. E io ti auguro, insomma, di passare anche una buona giornata e soprattutto un buon programma oggi pomeriggio con il tuo drive time a partire dalle 15, sempre qua su Radio Dora, mi raccomando. Facciamo suonare Dolce Nera allora.

0: Sono le 10 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
1: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
2: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
1: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
2: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutto

0: seguire.
1: Fatti notare.
2: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
0: Fatti amare.
4: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
5: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
4: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
5: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
6: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
4: Anche su TV,
6: smartphone,
5: smart speaker,
4: smart TV,
5: tablet,
4: computer,
6: al bar, in auto, in bici,
4: in negozio,
6: in palestra,
4: a casa, in ufficio,
6: al parco, al mare, al mondo.
5: Non hanno scampo.
7: Anche se non hanno campo,
5: la radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

E siamo arrivati alla seconda parte del collage in questo mercoledì di agosto, 5 agosto per essere precisi. Sonia Carella con voi, il collage ancora per 2 ore per suonare la musica che volete, la musica che scegliete, che volete anche dedicare. Quindi chiamalo 0122 64 04 46 il telefono fisso o invia il tuo messaggio al 351 851 66 33, anche un bel vocale, così se mandi il vocale lo mandiamo in onda, sentiamo la tua voce ed è più bello perché ti sentiamo più vicino. Ovviamente la family cresce grazie al vostro affetto, grazie alle vostre richieste, al fatto che siete sempre sintonizzati, quindi ringraziamo soprattutto la family, quella affezionata, ma anche tutti gli altri che si stanno affezionando a noi, grazie. E io vi ricordo che appunto Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, su tutto il territorio nazionale sul nostro sito radiodora.it cliccando Radio Dora Live, e con l'applicazione che è super comoda, gratuita, sicura, proprio da portarci sempre con voi all'interno del vostro smartphone. Quindi se non l'hai ancora fatto, scarica l'applicazione e ci porti con te in tasca ovunque tu vada. Allora, detto questo, abbiamo la richiesta di Rodolfo. Tra le altre cose, Rodolfo saluta anche Manuela Contino di Abicake, che insomma abbiamo sentito prima, che insomma nonostante manchi veramente ma neanche 2 settimane al parto, lei comunque ha voluto salutare la family per ringraziare noi della radio, ma soprattutto voi per continuare, che avete sempre seguito insomma le sue ricette, i suoi interventi. E lui dice: un augurio speciale alla nostra pasticcera, scrive Rodolfo. Alla bimba non mancherà di certo la dolcezza di mamma. Sì, è vero. Comunque lei, a proposito del gioco di parole, lei è una pasticcera e fa dolci, ma è una donna di una dolcezza pazzesca, cioè Manuela è straordinaria, proprio adoro. Va bene, dai, allora, detto questo, ci ascoltiamo anche però la tua richiesta. Quindi vuoi ascoltare Nina Zilli? Direi che l'amore è femmina, ci sta tutto, no?

allora dunque Michela, eccoci insieme. Ciao Super Sonia mi scrive, oggi la mia richiesta è una canzone a tua scelta di ci sono i puntini, suspense. Edoardo Vennato, buona giornata a tutta la family. Va benissimo, guarda, Edoardo Vennato, voglio proprio rimettere questa di Edoardo, che tra altre cose ce l'ho in loop, stamattina ce l'avevo in loop ieri in testa, e quindi guarda caso oggi me la chiedi. Dai, ci ascoltiamo L'isola che non c'è, spero che ti piaccia, a me fa un sacco sognare questa canzone.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E allora uomo delle 11, ciao, buongiorno a te carissimo Igor, lui ha una dedica per la Colette, dovrebbe ascoltarci, dice forse è in giro con le cuffiette che ascolta Radio Dora, perché mi ha appena risposto, bene. Tra le altre cose c'è Johnny che dice ma come ti ascoltiamo in Calabria, lui dice la Calafrica perché fa un caldo bestia qui, figurati là, ma sei già in Calabria o devi partire, però lo sai come ascoltarci, ci ascolti tutti gli anni attraverso l'applicazione o lo streaming, come fanno anche tutti i nostri amici. Amici, vedi che ci ascoltano fuori dal Piemonte, l'applicazione ovviamente è comodissima. Poi vabbè, se hai, che ne so, uno speaker, una piccola cassa da collegare al tuo cellulare, magari ok, lo puoi far ascoltare un po' a tutti, idem se vai se sei in streaming e vai sul sito radiodora.it cliccando Radiodora Live, idem puoi stare in spiaggia, berti la tua birretta come immagino tu faccia, caro Johnny, facendo giocare Jacopino con la sabbia, e vi ascoltate ovviamente Radio Dora. Allora, è bellissimo, buongiorno Piemonte in Calabria, capito? Bella, dai, se succede questa cosa la devi registrare, ce la devi mandare, proprio come video, tutti quelli che si girano dicono ma com'è buongiorno Piemonte, quei dei lettini accanto che... No, ma lì le spiagge sono talmente grandi effettivamente che forse sti lettini accanto, anche se comunque la Calabria è una meta turistica ambita, ormai, perché c'è un mare meraviglioso, lo so, però comunque gli spazi sono talmente ampi che cioè non è come Rimini, che hai ovviamente la sdraio a mezzo metro di distanza dal tuo. Allora, torniamo però a Igor, creatura, eccolo qua. Allora, buongiorno anche a te caro Collage, un carissimo saluto alla simpaticissima Sonia, un caro saluto a tutta la family, ed ecco che arriva anche un buon mercoledì con tanto di sole che si prende una bella tazza di caffè. Sai che c'è, a sto giro l'ho appena bevuto il caffè, il secondo caffè è già il terzo il caffè della giornata, e la chiudiamo qua, direi che un quarto non ci sarà. Però a quest'ora ci sta il secondo caffè. Quanti di voi in questo momento alle macchinette in pausa caffè mentre ascoltate il Collage? Sulle mani, fatemelo sapere. Allora Igor, per la Coletta arriva Morandi, apre tutte le porte.

0: profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: E allora salutiamo anche Andrea, ciao, come stai, tutto bene? Oh, beh, che bello che ci scrivi, caro Andrea. Posso ascoltare il Rimmel di De Gregori? Assolutamente, la facciamo suonare per te, una buona giornata.

allora Francesco che ci ascolta mentre torna a casa, metti lo stereo a palla, perché sta arrivando Tiziano Ferro con E Raffaele Mia. Oh yeah! Ciao Fra!

Allora c'è Manu che sta finendo di fare la doccia, quanto ho capito. Mi aveva chiesto una canzone dei Collage, che però veramente a quest'ora, però vabbè, te ne metto una super bella perché so che ti piace tantissimo. Già è sotto, non so se si sente. Si sente, perché tu sei una romanticona, Manu. Cioè tu è, ma Manuela va da un estremo all'altro, va dal sulle mani che ne sanno 2000, pa, pa, pa, pa, pa, tutta così, fino a invece no, mettimi gli Scorpion con Still Loving You, e ti ho messo questa. Ciao Manu.

0: Sono le 11 e 39 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: E il nostro amico Augusto, ancora in vacanza ovviamente, dove se la passa bene, abbiamo fatto quattro chiacchiere, si sta bene a casa, anch'io ogni tanto, io sto poco a casa devo dire, però che ci dicevamo che effettivamente gente magari molto attiva come Augusto, come me, come tanti di voi in ascolto, no? Poi quando si fermano, boh, si fermano, cioè è difficile, magari quando poi uno deve riparte, deve carburare, poi diventa più difficile perché magari abituati proprio sempre a fare tantissime cose, quando ci si ferma meno fai, meno hai voglia di fare, poi con sto caldo poi dopo riprendere, vabbè tanto è appena iniziato le vacanze, quindi è tutto il tempo ancora di lasciarsi diventare magari quello stress accumulato, un po' di adrenalina accumulata appunto durante l'anno lavorativo e poi ripartire super carichi, insomma. Va bene, ci ascoltiamo la tua richiesta, arriva Etienne.

0: prossimo messaggio, un vocale, ce l'ascoltiamo.
1: Ciao Sonia.
0: Ciao, ciao Angelo.
1: Vorrei chiederti se si può ascoltare Samarcanda di Roberto Vecchioni.
0: Sì.
1: Ti ringrazio e buon vento.
0: Grazie a te carissimo Angelo, buon vento a te, direi che ce l'ascoltiamo. Roberto Vecchioni con Samarcanda.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
2: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
1: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
2: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
1: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
8: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Ci siamo, 12-10 minuti, ci avviciniamo all'ora di pranzo, bene, il collage vi tiene ancora compagnia per la prossima ora, poi alle 13 ci salutiamo sempre con un brano epico, devo ancora sceglierlo, poi se avete dei suggerimenti ditemi, così magari accontentiamo anche voi. Allora, intanto possiamo suonare la vostra musica, le vostre canzoni ancora per un'ora, quindi mandate il vostro messaggio oppure chiamatelo 0122 64 04 46 oppure, come dicevo prima, messaggio WhatsApp anche di testo o vocale 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Allora aspetto le vostre richieste, nel frattempo mi chiedono i Green Day, ne mettiamo una super bella che mettiamo meno, ma l'ascoltiamo molto volentieri grazie alla tua richiesta, caro.

Ed ecco Mario, ciao carissimo, mi scrive: ciao Sonia, puoi mettere Anna Oxa a lei? Buon termine di trasmissione, buon pranzo a suo tempo, grazie anche a te, la facciamo suonare su Radio Dora per te.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

Allora, a 2185 metri di quota sopra Monpantero in Valle Susa, ai piedi della Roccia Melone, si trova un rifugio. Questo si chiama La Riposa. È un angolo di pace e silenzio ben conosciuto agli escursionisti, divenuto il primo rifugio inclusivo sulle Alpi grazie poi alla presenza di un'equipe di professionisti sanitari e sociosanitari che permettono di ospitare le vacanze di persone con disabilità. Il progetto di inclusione in contesto alpino è della Fondazione Un Passo Insieme di Val della Torre, specializzata poi in iniziative proprio per persone con disabilità cognitive, psichiatriche, neuromotorie e relazionali, che ha avuto in gestione rifugio dal comune di Monpantero. Quindi quest'anno c'è anche il contributo della città metropolitana di Torino, il cui poi vice sindaco Jacopo Suppo, che lo salutiamo, ciao Jacopo, lui è amico di Radio Dora, ha incontrato poi ovviamente in quota gli operatori e ospiti della fondazione. C'è il suo commento, Jacopo dice: beh, siamo contenti di aver dato una mano a questa esperienza sfidante e ben riuscita, una vera occasione di crescita collettiva ideata dagli amici della Fondazione di Val della Torre, che hanno poi colto a pieno il senso di inclusione e di armonia offerto dal territorio montano. Arriva anche poi la risposta di Andrea Vezzoli, che diciamo è il direttore esecutivo della fondazione, che dice: beh, abbiamo creato questo progetto per permettere a tutte le persone che vivono uno stato di fragilità di entrare in contatto con la montagna, regno da sempre di inclusione e benessere. Bellissimo progetto, bravo.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Pontepietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: quindi il nostro futuro delle vacanze sarà sempre più verso località dove fa più fresco? Questa è un po' la domanda, no? Parlavamo appunto di rifugi a 2000 e passa metri, in questo caso un'iniziativa, un progetto molto bello, riservato ovviamente per persone con fragilità, disabilità e quant'altro, però dico in generale, no? È una domanda un po' che ci siamo posti, non ce la siamo posti soltanto noi, ma chi ovviamente si occupa di turismo, e pare proprio di sì, perché è sempre più, dato comunque il cambiamento climatico, quindi l'anomalia di un caldo sempre più soffocante, le persone tendono poi a scegliere sempre più località dove poi ovviamente si possa trovare fresco. Questo non vuol dire, cioè in realtà non c'è stato, come dire, un calo di turismo ad esempio nelle grandi città quali Roma, Madrid, Parigi, c'è la pasticcia, o località balneari diciamo affollate, quelle del Mediterraneo, quelle lavorano alla grandissima, sempre insomma tutto a posto, pare da quanto dicono appunto queste ricerche, però addirittura comunque proprio per questa esigenza di trovare un posto un po' più fresco è nato un termine che si chiama appunto coolcation, cioè le vacanze in località dove le temperature sono piacevoli, anzi talvolta può anche fare un po' fresco, no? Ci sono alcune agenzie ovviamente che commentano, agenzie che tra altre cose lavorano proprio con destinazioni diciamo a nord dell'Europa, quali che ne so la Scozia, l'Irlanda, le Isole Faroe, che vabbè li lasciamo, bisogna andare in un periodo in particolare, perché se non vuole assistere al massacro delle balene uno può evitare quel periodo ad esempio, però comunque che so l'Islanda, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, insomma sono diciamo delle destinazioni che vengono sempre più scelte, tant'è che pare che nel nord Europa il turismo è in crescita da alcuni anni, quindi in particolare proprio dopo la pandemia, perché secondo la compagnia aerea scandinava SAS, non so come si chiami, le prenotazioni provenienti appunto da Francia e Italia verso città della Svezia nel 2025 sono aumentate, pensate, del 50-60% rispetto all'anno prima, cioè c'è stato un boom pazzesco. Sulla versione poi francese di hotels.com, quindi un portale insomma che si occupa di prenotazione, probabilmente le ricerche di camere a Copenaghen sono aumentate del 246% dall'inizio della prima ondata in calo in Francia a maggio, quelle di Dublino in Irlanda sono aumentate del 151%, poi secondo questo frequentatissimo sito di viaggi insomma anche cioè Trivago, lo conosciamo tutti, tra gli utenti che vivono diciamo il Regno Unito, le prenotazioni per luglio e agosto per Norvegia e Svezia sono aumentate rispettivamente del 55 e del 57% rispetto l'anno scorso, quindi in molti casi l'aumento dell'interesse per i paesi del nord Europa è stato diciamo accolto positivamente ovviamente dalle istituzioni locali, che hanno cercato poi anche di sfruttarlo un po' con delle campagne di promozione, iniziative mirate, no? Tipo la Svezia che si è rivolta a chi è in cerca di una rinfrescante fuga estiva, cioè proprio l'ha usata un po' come slogan e usa proprio il termine all'interno di queste campagne pubblicitarie, la coolcation, quindi se da una parte uno magari dice vabbè volevo andare insomma che ne so in Egitto, ma che quelli anche insomma sono viaggi sempre, però fa molto caldo, invece sto giro vado in Scozia e viceversa, lo sa, vabbè, comunque sta di fatto che l'ente ufficiale del turismo norvegese ha una pagina web dedicata proprio alle coolcation in Norvegia. L'anno scorso la Finlandia ha approvato un piano triennale per cercare di aumentare la domanda turistica e la spesa ovviamente dei visitatori stranieri, la Danimarca punta a far aumentare la spesa degli stranieri a 200 miliardi di corone danesi, cioè tipo 31 miliardi di dollari entro il 2030, e la Norvegia intende creare più di 40.000 posti di lavoro proprio nel settore turistico. E poi, come molti luoghi che non sono magari abituati a ricevere grandi quantità di visitatori, però come diciamo di quelle destinazioni appunto del nord Europa che di cui avevamo parlato prima, alcune di queste, la pressione che comporta sul territorio e sulle aree naturali, stanno cercando un pochino anche di gestirla, perché poi c'è tutto quel tema lì ovviamente delle aree naturali, cioè il fenomeno infatti riguarda soprattutto le zone rurali e più remote e meno diciamo ovviamente le grandi città capitali. Per esempio su il monte Rheinbringen, uno dei punti panoramici più famosi delle isole norvegesi, Lofoten, i visitatori sono passati da circa 50.000 del 2020 a 250.000 del 2024. Capite che poi uno un attimino si deve organizzare, mettiamola così, però tutto è fattibile perché è fatto bene.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

Cesare Cremonini, bella questa canzone. Allora, dobbiamo chiudere il collage. Ahimè, siamo arrivati alla fine, quindi ci salutiamo con un pezzo super epico. Ho scelto Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Ho dovuto cercare, ero un po' indecisa, però poi ho detto, ma sai che c'è? Bob Dylan ci sta un sacco. Va bene, allora, appuntamento con il collage domani mattina, sempre alle ore 10, sempre con Sonia Carella. Io vi lovo tutti quanti, vi invito a restare con noi. Tra poco rispa posa pranzo e alle 15 il Dry Time. Ciao carissimi, fate tante cose belle e ci sentiamo domani. Ciao!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesena by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza festa patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulzi in festa dal 6 al 23 agosto in Piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois, quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna tra squadre locali, spettacoli e street food. Giovedì 6 agosto dalle ore 16.15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois, Ufficio del Turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21, Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30, Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15, concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, in barca sulla rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal Vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, difensore d'ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomelan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulotti Tagliarin presso la sede A e B a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338 94 82 225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roi. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, Danza degli Spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare, presso Casa Olimpia alle ore 17.30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, Mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai, alle 17.30 presso Casa Olimpia, con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Matti e presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil sabato 8 agosto proiezione del film Il vento falso a giro di Giorgio Diritti a cura di Arte Muda e Associazione Museo Nazionale del Cinema alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil passeggiata notturna alla Canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Melezze fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122 99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi. Alle 17.30 presso la sala conferenze dell'Ufficio del Turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 5 agosto, Il figlio del deserto, Odissea, a cena con il dittatore. Giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Spider-Man, Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il figlio del deserto, Nomadi di montagna, per Bardomond Estate 2026, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana; carrellisti, sede di lavoro Caselette; operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
3: Avete ascoltato La Rispa.
1: rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
4: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: Quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una

0: difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in panne sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Vogogna in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
2: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
3: Gli esteri: è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
2: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
3: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire, almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
2: Calciomercato: Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
7: Che sapori!
8: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
9: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
10: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
1: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti da sud-ovest interessano le regioni alpine sul bordo dell'alta pressione di matrice subtropicale. La massa d'aria che influenza il tempo al nord-ovest resta molto calda, ma viene sovrastata da correnti umide a tratti instabili che favoriranno una marcata tendenza temporalesca in montagna, con fenomeni anche intensi e in grado di provocare locali criticità sulle alte valli torinesi e della Valle d'Aosta occidentale. Sulle pianure i fenomeni temporaleschi saranno più occasionali. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio. Rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio lungo le valli torinesi, valdostane, del Sesi e dell'Ossola, più isolati sulle valli cuneesi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime in lieve calo sui 17-21 gradi. Massime in aumento sui 28-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso già presente al mattino tra le valli torinesi, la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. In giornata densamenti cumuliformi in accentuazione in montagne, parziali annuvolamenti fin sulle pianure tra il tardo pomeriggio e la sera. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi in montagna, più estesi sulle valli torinesi, del Sesi e dell'Ossola. Tra il tardo pomeriggio e la sera qualche temporale fin sulle basse valli e la pianura tra Cuneese e Torinese e il nord Piemonte. E in serata localmente fino alle colline tra il Po e il Tanaro. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi. Massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati rovesci o temporali sulle zone montane del Cuneese, sulle valli di Lanzo e del Canavese e tra la Valsesia e l'Ossola. Quota neve sui 3.600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-20 gradi. Massime in lieve calo sui 28-32 gradi.
2: Chi è il più preparato? Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 34 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di

0: piatti diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
2: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
4: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
2: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
3: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
2: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
3: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
2: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tiebreak. Successo di Dardi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Chang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
6: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Varsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
10: Buon pomeriggio cari amici, buon mercoledì pomeriggio, ben ritrovati nel Drive Time in mia compagnia fino alle ore 18. Innanzitutto, come sempre, in apertura i nostri contatti ai quali potete richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

Roll Over Beethoven dell'Electric Light Orchestra, cari amici. Iniziamo invece parlando della cantante Levante, che qualche giorno fa ha annunciato l'uscita del suo nuovo album. Si intitolerà Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza e sarà pubblicato il 9 ottobre. Questo disco, composto da 15 brani da uno speciale cameo, raccoglie il percorso avviato proprio da Levante con i singoli pubblicati negli ultimi mesi e ruota attorno al tema dell'amore, esplorandone le diverse forme, le trasformazioni, i fallimenti. Anche sul piano visivo il progetto segue una precisa linea artistica, il colore dominante è l'arancione, scelto dalla cantautrice come simbolo di energia, creatività, spiritualità, ma anche di allerta e protezione. Questo ha spiegato Levante, detto: col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. E in effetti l'arancione è un emblema di detenzione, avvertimento, protezione, è il colore dell'ascesa, della discesa, della combustione solare, un simbolo di maturazione, raccolto della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni più violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche, il fuoco che avvampa nei boschi, l'esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare. E per la prima volta anche la copertina assume una dimensione corale. Infatti sull'album Levante ritratta insieme alle persone che fanno parte della sua vita, sia quella prima

indossando abiti completamente arancioni. Anche chi è già in possesso del biglietto per uno dei due concerti potrà prendere parte all'iniziativa acquistando il solo picture disc. Allora noi ci ascoltiamo Levante con Malia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
12: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
13: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
14: Sì!
13: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
15: Fatti sentire.
16: Fatti sentire.
15: Fatti vedere.
16: Fatti conoscere.
15: Fatti seguire.
16: Fatti notare.
17: Fatti desiderare.
15: Fatti provare.
16: Fatti cliccare.
15: Fatti comprare.
18: Fatti amare.
19: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
20: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
21: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
20: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
22: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
21: Anche su TV.
22: Smartphone.
20: Smart speaker.
21: Smart TV.
20: Tablet.
21: Computer.
22: Al bar, in auto, in bici.
21: In negozio.
22: In palestra.
21: A casa, in ufficio.
22: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
23: Anche se non hanno campo. La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dalla nostra amica Michela, che dice: ciao Matteo, oggi ti faccio scegliere tra Senza luce dei Dick Dick e Piccolo e fragile di Drupi. Buon pomeriggio, come ti ho detto sono entrambi due pezzoni, ti scelgo però Senza luce dei Dick Dick, anche perché la versione originale, quella di Procolarum, è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, quindi buona, buona, degnissima cover anche quella di Dick Dick, ce l'ascoltiamo. Ciao Michela, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 35 minuti. Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda, ti aspetta a Chianocco.
6: Attaccate.

E adesso passiamo invece alla richiesta del nostro uomo delle 15:20. Il caro Igor ha chiamato anche quest'oggi e vuole ascoltare Opera di Patti Pravo. Allora ce l'ascoltiamo subitissimo. Grazie per la richiesta, Igor. Buon pomeriggio e a presto.

E c'è anche la nostra amica Manuela che dice: ciao Matteo, mentre sono in relax con questo caldo vi ascolto, mi piacerebbe ascoltare Due ragazzi nel sole dei Collage, grande pezzo vintage. Allora andiamo subito, Manu, buon riposo e buona musica, a presto.

E subito dietro Manu c'è la richiesta del nostro amico Federico, che dice: Matte, buon pomeriggio. Dice: a proposito di settimana bianca, ho appena indossato il paltò, non è che puoi mettere nada con "ma che freddo fa", grazie, seguita ovviamente da un emoji col che patisce il caldo. Ce l'ascoltiamo subito la tua richiesta, direi super azzeccata, no? Ciao Fede, buon ascolto, a presto.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
3: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
2: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.

16.08, cari amici, ben ritrovati nella seconda parte del Drive Time. Io vi ricordo che i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita sono o lo 0122 64 04 46 oppure il 351 851 66 33. E sentite un po' in sottofondo. Kissed by you, just you, nobody else. La voce suadente della mitica Marilyn Monroe, pseudonimo di Norma Jean Mortenson Baker. Perché vi parlo di Marilyn? Perché ci lasciava proprio il 4 agosto di 64 anni fa, era il 1962, icona assoluta, chiacchieratissima a causa della sua popolarità. Marilyn ha avuto una vita purtroppo breve, ma piena e ricca di curiosità che vanno dall'epoca dell'orfanotrofio fino al mitico vestito indossato il 19 maggio, diventato uno dei cimeli più costosi della storia dello spettacolo. E allora andiamo a vedere alcune cose che forse non sapevate su Marilyn Monroe. La piccola Norma Jean, nome di battesimo di Marilyn Monroe, passò l'infanzia fra gli orfanotrofi vivendo in ben 9 famiglie affidatarie. Si sposò a 16 anni col primo marito, James Dougherty, divorziando poi 5 anni dopo, proprio per abbandonare quella vita in balia delle istituzioni. E a causa dell'infanzia difficile, Marilyn da bambina soffriva di balbuzie che superò quando lasciò gli orfanotrofi. Il problema però si ripresentò al liceo e più volte anche nella sua carriera da attrice. Il suo mitico tono sospirato in realtà deriva dai suggerimenti di un logopedista per affrontare il problema. La balbuzia torna all'improvviso nel suo ultimo anno di vita e le renderà difficile recitare le sue battute durante le riprese del film Something's Got to Give, da cui viene licenziata nel bel mezzo della produzione 2 settimane prima della sua scomparsa. E Marilyn interruppe la luna di miele col secondo marito, il giocatore di baseball Joe DiMaggio, per far visita ai soldati americani in Corea. Siamo nel febbraio del 54. Marilyn si esibì per 10 volte in 4 giorni e ricordò nelle interviste che quella fu una delle migliori esperienze della sua vita. Prima di quel momento ammise che non si era mai sentita una star dal profondo del suo cuore. E poi, come si dice, l'invidia degli dèi. Quando Marilyn diventò il sogno di tutto il mondo, altrettanti membri dell'Academy di Hollywood e colleghi rosicavano parecchio. Così la Monroe, come altri attori che sono diventati miti di Hollywood viventi, come ad esempio Richard Gere, non ricevette durante la sua carriera nemmeno una nomination agli Oscar, che tanti critici hanno dichiarato avrebbe meritato, soprattutto per 2 film, Gli Spostati e Niagara. E la famosa canzone di Elton John, Candle in the Wind, in realtà non è stata creata per la principessa Diana in origine. Il pezzo era stato scritto proprio per celebrare la celebre esistenza della diva americana proprio, e poi fu riadattato ovviamente per la scomparsa di Lady Di. E alcuni dicono che fosse un problema di razzismo, altri di sessismo, infatti non era ritenuta abbastanza sexy, ma Ella Fitzgerald non riusciva ad esibirsi in club di rilievo per farsi notare. Così Marilyn Monroe insistette e riuscì a far cantare la Fitzgerald al famoso Mocambo Club di Los Angeles. Il resto poi è storia. Quindi grazie a Marilyn se conosciamo Ella Fitzgerald. E poi il famoso abito di Marilyn per Happy Birthday, Mr. President, appunto. Alcuni sostengono ci siano 4.000 cristalli ricamati sul vestito di Marilyn. La leggenda narra inoltre che il sinuoso abito disegnato da un giovane Bob Mackie per Jean-Louis le fu cucito addosso. Fu venduto all'asta per 1,26 milioni di dollari nel 99. L'abito fu poi riacquistato per 4,8 milioni di dollari dal Ripley's Believe Is Not Museum e ora si trova a Ripley's Hollywood Boulevard Museum. Insomma, tanta roba, soprattutto in fatto di soldi. E Marilyn lasciò i suoi averi a diverse persone lei vicine, ma con le successioni purtroppo finì quasi tutto all'asta. Alcune celebrities hanno acquistato i suoi oggetti, Mariah Carey ad esempio si è aggiudicata il pianoforte bianco della madre di Marilyn, mentre Tommy Hilfiger, lo stilista, ha acquistato i famosi jeans di Marilyn nella magnifica Preda e un paio di stivali da cowgirl che indossava negli Spostati, poi regalandoli a Demi Moore. E poi, tra l'altro, tra i tanti rumor smentiti è che Marilyn ebbe un flirt con Albert Einstein. La verità è che Shelley Winters, che era la sua coinquilina quando entrambi erano giovani a caccia di successo, disse che Marilyn mise per gioco Einstein nella lista di uomini con cui avrebbe voluto flirtare just for fun. E infine, Truman Capote voleva a tutti i costi Marilyn Monroe nei panni della protagonista Holly Golightly, ma in colazione da Tiffany, ma Marilyn rifiutò perché Paula Strasberg, la sua advisor, le consigliò di evitare un ruolo in cui avrebbe interpretato un'accompagnatrice. Truman Capote, scavalcato dalle case di produzione, si dichiarò veramente contrariato poi per la scelta di Audrey Hepburn, che però ebbe un successo pazzesco. E diciamo così, una bonus track fra tutte le curiosità di Marilyn: alla sua scomparsa la diva lasciò una libreria con più di 400 volumi con romanzi che
arrivano dall'Ulisse di Joyce, Delitto e Castigo di Dostoevsky. Leggere era la sua passione preferita e la sua ancora di salvezza. Tra l'altro Marilyn scriveva anche molto, soprattutto riflessioni sulla vita, e partecipò anche di corsi di letteratura dell'Università della California. Insomma, se pensavate fosse una svampita, siete informati male.

0: pensata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
7: E ripartiamo con la richiesta del nostro amico Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Litfiba con L'impossibile? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Ce l'ascoltiamo subito allora, Mario. Buona serata anche a te. Ciao!

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: E riprendiamo con la richiesta del nostro amico Leonardo che mi scrive: ciao, potete mettere Instalova di Gue e Marrakesh per mio zio Simone? Certo che sì, Leonardo, arriva subitissimo. Buon ascolto, a presto. Instalova.

0: L'abbiamo sentito questa mattina nella sveglia della mia amica e collega Chiara. Il 5 agosto del 1914 nella città americana di Cleveland entrò in funzione il primo semaforo elettrico messo a punto da James Hodge. Il segnale si compone di due luci, una verde e l'altra rossa, e anche di un segnalatore acustico. E allora, incuriosito, sono andato a vedermi un po' la storia del semaforo. Innanzitutto, la parola semaforo è la traduzione in italiano dell'incontro di due termini in greco antico che lo identificano come portatori di segnali. Un concetto che fino al 9 dicembre 1868 ha avuto a che fare più con la circolazione ferroviaria che con quella stradale. Il traffico di Londra, ad esempio, era composto da carrozze, veicoli a pedali, ma restava caotico nella generale presunzione che chi arrivasse per primo ad un incrocio avesse il diritto di attraversarlo con diritto di precedenza su chiunque altro, a prescindere dall'affollamento o meno delle strade o dalla velocità. Fu l'ingegnere ferroviario John Picknight a ideare e installare nel bel mezzo di uno degli incroci più centrali della capitale inglese, tra George Street e Bridge Street, un palo di legno di circa 6,5 metri di altezza con due aste orizzontali a T azionate da un poliziotto. Quando le aste erano distese, formando una T col palo di sostegno, i veicoli dovevano fermarsi, mentre quando le aste si abbassavano a 45 gradi si poteva procedere. In cima al palo di legno vi era posizionata una lanterna a gas rotante che emetteva alternativamente due luci di colore diverso, cioè rossa per indicare lo stop e verde per segnalare il via con cautela, anche di notte. E proprio la lanterna a gas si dimostrò il punto debole del meccanismo, esplodendo appena 25 giorni dopo il debutto del primo semaforo, era il 2 gennaio 1869, portando ad accantonare la soluzione pochi mesi dopo. Doveva pensarci l'arrivo dell'automobile a creare i presupposti per il ritorno di un dispositivo nel frattempo diventato essenziale a disciplinare veicoli a motore della velocità media ben superiore rispetto a quelli a cavallo o pedali. Nel 1910 l'inventore americano Ernst Sirin introdusse a Chicago un sistema automatico di segnali per il controllo del traffico che prevedeva ancora l'uso di due bracci non illuminati posizionati a croce che venivano montati manualmente su un asse. Il segnale aveva due parole, stop e proceed, con l'inconveniente più evidente di rendere non visibili le segnalazioni al buio. Nel 1912 a Salt Lake City, siamo nello Utah, l'ufficiale di polizia Lester Wire propose l'idea di una scatola di legno con un tetto spiovente con due fuori su ognuno dei quattro lati, all'interno della quale erano inserite due lampadine rosse e verde. La scatola, installata su un palo alto 3 metri collegato alle linee elettriche aeree della strada, era gestita a mano da un agente di pattuglia. Fu battezzata la Casa degli Uccelli. L'ironia feroce consigliò a Lester Wire di non brevettarla però neppure. Solo due anni dopo, e arriviamo a quel 5 agosto del 14, l'inventore James Hodge a Cleveland installò il primo impianto di stop and go tra la East 105 Street e la Euclid Avenue. Fu il primo semaforo elettrico della storia, l'atto di nascita più ufficiale di un'intera categoria di dispositivi. Era azionato a distanza da un poliziotto in una cabina di comando e disponeva di due soli colori, rosso per lo stop e verde per il via. E il semaforo, come oggi lo conosciamo, nasce invece a Detroit nel 1920, anche lui messo a punto da un agente di pubblica sicurezza, William Potts, che introdusse anche la luce gialla come segnalazione di rallentamento e fece installare il suo dispositivo all'incrocio tra Woodward e Michigan Avenue, guadagnandosi il soprannome Mr. Traffic Light, ossia il signor semaforo. E a New York divennero addirittura delle icone nel panorama delle metropoli. Poi il miglioramento dei circuiti elettrici permise successivamente di introdurre anche la temporizzazione con dispositivi totalmente automatici già a partire dai primi anni 30. E veniamo invece in Italia, perché può sembrare uno scherzo, o meglio poteva sembrare uno scherzo quel primo aprile del 1925 a Milano, ma è stato invece il debutto ufficiale del semaforo nel nostro paese. Nel mezzo del centralissimo incrocio tra via Carlo Alberto, oggi via Mazzini, via Torino e via Orefice, ecco spuntare un dispositivo a cilindro destinato a regolare la circolazione dei veicoli mediante segnalazioni luminose. Una sfida già di non poco conto, anche se una città molto diversa dall'attuale, in cui il senso di marcia stradale era ancora all'inglese sulla corsia sinistra e non quella destra. Si trattava di un palo con una segnalazione gestita da addetti della polizia municipali, ma soprattutto con una serie di lanterne che si dimostrarono assai complesse per milanesi da comprendere. Il primo semaforo italiano non aveva infatti tre colori, ma quattro, con l'aggiunta rosso, giallo e verde anche del bianco, con una serie di combinazioni destinate a regolare in qualche modo anche il movimento dei pedoni. Più intuitiva fu la scelta di Roma, che con il debutto del semaforo dell'11 gennaio 1934 a largo Goldoni si affidò alla più tradizionale sequenza di colori. Appunto, la luce verde stava sopra, la rossa sotto, e soltanto con l'approvazione del codice stradale nel 60 la posizione venne invertita, assumendo la sequenza che conosciamo ancora oggi.
1: Usciamo entrambi.

E ci scrive Simone che ha sentito la richiesta di suo nipote Leonardo, dice: ciao Matte, puoi mettere per me mio nipote Leonardo The Real Slim Shady di Eminem? Un saluto Simone, allora ce l'ascoltiamo. Buon ascolto e a presto.

0: E dopo questa richiesta passiamo alla prossima. Ce la fa il nostro amico Riccardo Augusto, che giustamente si scusa perché ieri ha mandato un messaggio e il drive time era già finito, erano le 7:20, ma c'è un perché, aveva guardato male l'orologio il buon Riccardo e ci manda questo messaggio vocale, allora con ovviamente richiesta annessa.
1: Ciao Matteo, scusa per ieri, ho visto male l'orologio e ti ho dato un messaggio in ritardo. Ascolta, ma la metti oggi Time After Time di Cyndi Lauper? Grazie Matteo e buona giornata.
0: Certo che sì, caro Riccardo, un grandissimo pezzo, quello della mitica Cyndi Lauper, ce l'ascoltiamo insieme. Allora, arriva subito Time After Time, buona serata e grazie per la richiesta. Alla prossima Riccardo, ciao!

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
2: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
3: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
2: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
3: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento, un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
2: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincronisto dalla piattaforma 10 metri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
6: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Pontepietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

Stanno per scoccare alle 17.09, bentrovati in questa terza parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita, potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Festeggia oggi 41 anni la mitica Annalisa Scarrone, cantante ormai icona delle nostre estate, non solo, un po' la nuova regina del pop italiano, nata infatti a Savona il 5 agosto del 1985. Lei è cresciuta nell'entroterra ligure, precisamente a Carcare, con il papà insegnante di matematica e la mamma insegnante di inglese. E da piccola Annalisa era una bimba iperattiva, ne combinava sempre uno, le piaceva essere al centro dell'attenzione e voleva che gli altri l'ascoltassero. Oggi si definisce una ligure vera, per cui contano i fatti e non i fronzoli e le parole. È iniziato presto ad appassionarsi alla musica, proprio grazie al papà che le ha trasmesso il piacere per questa arte. A 6 anni inizia a studiare chitarra classica e flauto traverso e poi canto. A 13 studia tecnica vocale e pianoforte con la vocal coach Danila Satragno, corista e fisarmonicista di Fabrizio De André. Poi le prime esperienze con un paio di gruppi, l'adolescenza nei pub per locali, poi la gavetta con i primi palchi e concorsi. Intanto si iscrive alla facoltà di fisica, all'Università di Torino, la materia che mi dava più stimoli, ha detto, e nel 2009 si laurea. Ma la sua professione sarà ben diversa, inizia con la partecipazione nel 2010 ad Amici, e a lanciarla infatti è stata la 10ª edizione del talent show di Maria De Filippi, si classifica seconda vincendo il premio della critica. Mi ricordo piccola, ingenua, a guardarmi intorno mentre le lucine rosse delle telecamere si accendevano dappertutto, questo ha detto una volta Annalisa. Poi uscita di lì non capivo più niente, mi riconoscevano ovunque, ero tirata da tutte le parti, ubriaca di felicità. Nel 2011 esce il suo primo album, Nali, soprannome con cui la chiamavano da piccola, e poi seguono negli anni successivi gli altri, Mentre tutto cambia, Non so ballare, Se avessi un cuore, insomma. Oggi Annalisa è la donna dei record, con più di 30 dischi di platino e 12 dischi d'oro. Sinceramente, insomma, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo ha conquistato il doppio disco di platino. Annalisa ha detto: la protagonista è una donna forte che rivendica il suo diritto alla libertà in tutte le sue declinazioni e sfumature. Essere ambiziosa, piangere, fare ironia, gioire, manifestare le proprie opinioni e tanto altro senza avere il dito puntato contro, ma potendo essere rispettata. E proprio al festival lei ha partecipato 7 volte dal 2013 ad oggi, l'ultima appunto dove è arrivata terza con Sinceramente. A proposito di un Sanremo, l'emotività una volta ha giocato un brutto scherzo alla cantante. Dice infatti: avevo presentato un brano chiamato 10 alle selezioni nel 2021, aspettavo la risposta che non arrivava, stavo andando in macchina dal mio paese Carcare a Milano, suona il cellulare che era collegato alla macchina, rispondo ed era Amadeus. Il brano era stato accettato, lo ringrazio e chiudo la telefonata. Ma ero così agitata, felice e sottosopra che arrivo al telepass del casello di Milano e centro la sbarra e un casellante mi ha aiutato poi a rimetterla posto, il danno era stato minimo per fortuna. E poi, come vi dicevo, lei ha lavorato in fisica con una tesi sulle pompe di calore geotermiche, ha vissuto per un periodo negli Stati Uniti, ha anche condotto su Italia 1 dal 2015 al 2019 Tutta colpa di, un programma di divulgazione scientifica che nelle 4 edizioni ha portato i telespettatori alla scoperta del laboratorio CERN di Ginevra, alle scoperte di Galileo, Darwin, Leonardo. Nei documentari scientifici ho potuto tirare fuori il mio lato più nerd, questo ha detto Annalisa. Amo l'intersezione di questi due mondi, l'arte e la scienza, che hanno in comune un grande sforzo di creatività e immaginazione. Ha anche debuttato al cinema in Babbo Natale non viene dal nord, una favola natalizia prodotta da Maria Grazia Cucinotta, diretta da Maurizio Casagrande, in cui lei interpretava una cantante che veniva continuamente scambiata proprio per Annalisa. Insomma, tante curiosità quelle su Annalisa, ce l'ascoltiamo e la festeggiamo proprio con il brano Sinceramente.

storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? E sai

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al pedaggio francese e di 1 ora al pedaggio italiano. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Sapori.
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12. Radio
8: stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E la prossima richiesta ci arriva invece dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare I ricordi del cuore di Amedeo Minghi. Ce l'ascoltiamo allora, Minghi, se ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata.

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
2: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
1: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
2: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
1: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
3: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
4: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

E cari amici, festeggia oggi 60 anni, essendo uscito il 5 agosto del 66 il settimo album dei Beatles, Revolver. Unanimamente considerato uno dei capolavori dei Beatles, nonché uno tra i dischi più importanti della musica pop. Pensate che la rivista Rolling Stones l'ha inserito all'11° posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi. Quindi insomma, niente male, prodotto ovviamente da George Martin, pubblicato esattamente 60 anni fa. Lo registrarono i Beatles dopo aver preso una pausa di 3 mesi all'inizio del 66, durante un periodo storico in cui Londra è la capitale culturale del mondo. Le canzoni di questo disco riflettono l'interesse dei membri del gruppo nella sostanza psichedelica, nota come LSD, le filosofie orientali, l'avanguardia, mentre affrontano temi come la morte e la trascendenza dei beni materiali. Tanta, tanta roba. Soprattutto, appunto, famosa è anche l'illustrazione che funge da copertina per il disco. Primo esempio di arte beatlesiana, opera di Klaus Voormann, ed è segno evidente di un passo ulteriore verso la psichedelia che poi ci sarà sulla copertina di Sgt. Pepper. Bassista e artista tedesco, Klaus Voormann era amico dei Beatles dai giorni in cui la formazione suonava al Kaiser Keller di Amburgo e lui era un giovane studente di scuola d'arte. La creazione di Voormann tendeva a mettere in risalto i capelli, che erano un tratto distintivo dei Beatles, e il risultato finale risultò composto dal disegno di 4 volti eseguito in chiostro di china assieme a un collage di immagini dei Beatles ritagliate dai giornali di riviste, di qualche fotografia originale, con una scelta cromatica e in controtendenza, dato che il tutto era in bianco e nero in un periodo in cui sulle copertine predominava invece un abbondante uso dei colori. Il viso di Voormann, così come la sua firma, Klaus O. W. Voormann, sono visibili tra i capelli di George Harrison sul lato destro, sotto le labbra di John Lennon. Per quella copertina, pensate, Voormann ricevette anche un Grammy Award, insomma. E poi il titolo Revolver, scelto per il termine revolver scelto per il titolo, è un gioco di parole riferito sia al revolver come tipo di pistola ovviamente, sia al movimento rotatorio, in originale revolving, che compie un disco sul piatto di un giradischi. Il titolo dell'album però non fu così facile da trovarsi, originariamente era stato scelto Abracadabra come titolo, ma poi Beatles si accorsero che era già stato usato da un'altra band e lo scartarono. Vennero considerate anche Freewheeling Beatles e Bubbles and Squeak. John Lennon propose Four Sides of the Circle. Star, Ringo Starr, sempre il più umorista dei tutti, suggerì After Geography, un ironico riferimento al recente Aftermath, dopo matematica, sarebbe, diciamo, in un inglese più maccheronico, dei Rolling Stones. E alla fine, su suggerimento di Paul McCartney, Revolver fu il titolo che mise tutti d'accordo. E fu anche un successo, perché fu pubblicato 8 mesi di distanza dal precedente album, un altro capolavoro, Rubber Soul. Le soluzioni sonore create da George Martin e dei suoi tecnici con le tecniche sperimentali rappresentano davvero un'innovazione nel mondo della musica pop. Tra l'altro, secondo alcuni critici, è il disco più bello di tutta la discografia dei Beatles. È George Harrison ad aprire l'album con Taxman, appunto, in cui esprime il suo disappunto nei confronti del fisco inglese. Di Harrison sono anche la musica mistica di Love You Too, registrata insieme a un suonatore di tabla che richiama un po' le sonorità indiane, in cui compare per la seconda volta il sitar, questa famosa chitarra indiana. A Paul McCartney si devono invece numerosi pezzi melodici come Here, There and Everywhere, da lui considerata la sua miglior canzone di sempre, Good Day Sunshine, For No One, la celeberrima Eleanor Rigby con tanto di ottetto d'arc in sottofondo e la filastrocca Yellow Submarine cantata da Ringo Starr, che sarà poi lo spunto iniziale da cui trarrà vita l'omonimo film di animazione. E allora tanti auguri a Rubber Soul, a Revolver dei Beatles. Ci ascoltiamo Eleanor Rigby, proprio tratta da questo disco.

0: Buon vento!
1: E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dalla nostra amica Elisa, che vuole ascoltare Addio mio amore di Tiziano Ferro. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Elisa, buona serata, a presto. Ciao!

E voi restate sulle mitiche frequenze di Radio Dora, anche se il drive time per oggi finisce qui. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 come sempre. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia. Abbiamo ascoltato prima i Beatles, non possiamo che ascoltarci anche Rolling Stones e la loro Brown Sugar che arriva adesso. Ci sentiamo domani, amici, buona serata, ciao!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
1: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di HL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
2: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
1: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
2: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
1: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra l'innesto alla 6 Torino-Savona e San Paolo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Bill Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo: Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
9: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
10: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
9: 334 e ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze.

0: le 19.
1: Tra poco Rete 7 News, 36enne trovata morta in casa a Torino, svolta nelle indagini, arrestato l'ex compagno per femminicidio. Scappano dalla polizia e finiscono nel Po due persone disperse. Le divise si strappano e non resistono all'acqua, la denuncia dei vigili del fuoco. È stato ritrovato e sta bene il bimbo di 10 anni sparito da Baldissero d'Alba. Estate torrida in città e allora si può andare in Piazza d'Armi dove si balla al Punto Verde. Sono solo alcune delle notizie che troverete tra poco. Con Rete 7 News.
2: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogato, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
1: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
2: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro. A disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
1: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
2: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
1: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100°, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
7: oh!
6: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità, trasparente.

qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo

muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico

0: intenso al traforo del Monte Bianco, si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 90 minuti al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV.
16: Smartphone.
15: Smart speaker.
14: Smart TV.
16: Tablet.
14: Computer.
16: Al bar, in auto, in bici.
14: In negozio.
16: In palestra.
14: A casa, in ufficio.
16: Al parco, al mare, al mondo.
17: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo. La radio rende.
19: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 34 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela dei minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto su richiesta di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Dopo il voto in aula è scoppiata la bagarre e la seduta è stata sospesa. Gravissima una bambina di 6 anni ricoverata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Stando alle prime informazioni, è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Sarebbe precipitata da un'altezza di circa 7 metri. Al momento della tragedia, in casa ci sarebbero stati i nonni. Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione al piano terra in via Alessandro Stoppato, in zona Romanina, a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi. Da quanto si apprende, la vittima è una 70enne rimasta intrappolata all'interno e deceduta per aver inalato troppo fumo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e le forze dell'ordine. L'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sul nuovo percorso sicuro per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei precisa che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, sempre che terze parti non ostacolino il processo. Si tratta di un evidente riferimento agli Stati Uniti. Lo sport in chiusura, europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere, bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile, nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico, nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra, nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Per il tennis, Lorenzo Musetti debutta al Masters di Montreal con un successo, il carrarino batte al secondo turno il qualificato colombiano Nicolas Mejica, al terzo turno lo attende uno tra Hodar e Mutè. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesena by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza festa patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in festa dal 6 al 23 agosto in Piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois quarta edizione street soccer Memorial Maurizio Paterna tra squadre locali, spettacoli e street food. Giovedì 6 agosto dalle ore 16:15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17:30 in Piazza Garambois, Ufficio del Turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20:30 Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15 concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, Imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15:30 a Salbertrand, berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal Vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21:30 al Forte di Exil, Difensore d'Ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomelan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulot e Taglierin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21:30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338 94 82 225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roi. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, danza degli spadonari e società filarmonica vinausina, giochi e intrattenimenti vari. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare, presso Casa Olimpia alle ore 17.30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, Mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai, alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Prologo di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, Compagnia Blu 5, Teatro Danza e Circo Contemporaneo. Domenica 9 agosto Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Matti e presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil sabato 8 agosto proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti a cura di Arte Muta e Associazione Museo Nazionale del Cinema alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Melezze fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122-99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi. Alle 17.30 presso la sala conferenze dell'Ufficio del Turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 5 agosto, Il figlio del deserto, Odissea, a cena con il dittatore. Giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Spider-Man, Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il figlio del deserto, Nomadi di montagna, per Bardomon d'estate 2026, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana, carrellisti, sede di lavoro Caselette, operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
3: Avete ascoltato La RISPA,
1: rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo scelpissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo e ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gratitudine.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuso al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis: Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino ha superato in due set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi due migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Io non lo so quanto tempo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
15: Che sapori!
16: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
17: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
16: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Sono le 22 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Bagar dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 39 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dei tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7º, Matteo Santoro 12º. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

perché quella te va da mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, tu cosa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Guarda, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: È mezzanotte in punto.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare.

tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

È l'una e un minuto. È l'una e due minuti.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Do.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.